0: perché ai norio io le Ercole,
1: perché uccide un tino
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre, alla pianta e non muore ed ama il frutto, e vuoi giocarmi ora?

averti, arrivederci. Che te la donna fui ercol presue di farsi facilmente cacciar prima, non fu mai supposto.